Goki koka tangaro. Akarongo kong ite chuai. O ba te ai. Goki ai te rangi. Kapa ai te rangi. He re re te chinga.